Oh figlia mia, per potermi corbellar, alto, alto, alto, alto, perché manca l'acqua il foglio, vuoi saper cotesto imbroglio,

signorina alto porte con la parlare fuori, signorina alto porte con la parlare fuori, la canzone di territoria sembra sopra. Signorina alto porte con la parlare fuori, signorina alto porte con la parlare fuori, la canzone di territoria sembra sopra. Ma non se me non rispondi, ma di buoni gada buoni, faccio buoni, faccio buoni, faccio buoni gada morta. Cospetto me che la porte, cospetto me che la porte, nemellari, nemellari, nemellari, dopo tva. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se me non rispondi, faccio buoni gada morta. Cospetto me che la porte, nemellari, dopo tva. E Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in città mani serrata, in città mani serrata, in città mani serrata, dico buoni serrata. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la canzone di servitoria s'amore saprà. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la canzone di servitoria s'amore saprà. E non serve non rispondi, faccio pure cada amore, faccio pure, faccio pure, faccio pure cada amore, va. Cospetto me che la porte, cospetto me che la porte, nemellari, nemellari, nemellari, cospetto me che la porte, nemellari, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non serve non rispondi, faccio pure cada amore, cospetto me che la porte, nemellari, e Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in su camera inserrata, in su camera inserrata, in su camera inserrata,

altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro, perché manca l'acqua il foglio? Vuoi sapere cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

signorina alto porco da parlare fuori, signorina alto porco da parlare fuori, la consegna di territorio asmora sopra. Signorina alto porco da parlare fuori, signorina alto porco da parlare fuori, la consegna di territorio asmora sopra. Ma non se ve non rispondi, fate pure i gadamori, fate pure, fate pure, fate pure i gadamori, fa. Cosmetto me che la porta, cosmetto me che la porta, nemellare, nemellare, nemellare, dopo fa. E rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le svolte, faccio pure cata muta. Cospetto perché era pote, nevellare tu metà. E rosina innocentina, e rosina innocentina, sconsolata, liberata, sconsolata, liberata. In città manicerata, in città manicerata, in città manicerata. Dico dove c'era blasi, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna di servitoria s'amore saprà. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna di servitoria s'amore saprà. E non serve non rispondi, fate pure cada amore, fate pure, fate pure, fate pure cada amore, fa. Cospetto me che la porta, cospetto me che la porta, nemellare, nemellare, nemellare, fa. Cospetto me che la porta, nemellare, fa. Erosina innocentina, sconsolata, disperata, e non serve non rispondi, fate pure cada amore. Cosmetto perché la porta, nemellare come fa, e non si non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non ti dire, non